0: un po' passivo.
1: Sì. Oh, Anita, she's my sweetheart, my belly's well.
2: Night Lounge.